0: Mangalazangali.
1: Yai bon injabumlegana.
0: Mangalazangi muvangala.
1: Yas bon injabasemaluti. Uleli ngotwane. Guyabanda. Panzivale taba.
0: Mangangele zanze mampondwini.
1: Lulwandle. Lulwandle matota. Lapes puta kona, lapes samba kona.
0: Ulwandle.